Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:34
4: www.radiomugello.it.

più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 3:02.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 4:30.
2: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5:35.
4: Radio Mugello.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

letto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: non riesci più a volare.
1: www.radiomugello.it

0: Sono le 6:32 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post-emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale. Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21.15 alla Giardino Pubblico di Panicaglia, Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
2: La Gran Fondo del Mugello conferma il suo peso nel calendario cicloturistico toscano. L'ottava edizione della manifestazione organizzata da Mugello Toscana Bike ha registrato infatti una partecipazione molto alta con 1.115 ciclisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un numero che consolida l'evento come la cicloturistica più partecipata della Toscana, confermando il richiamo di una formula ormai ben riconoscibile. Partenza al Mugello Circuit, percorsi differenziati e una forte presenza di società sportive. L'edizione 2026 ha proposto 5 tracciati complessivi pensati per coinvolgere ciclisti con preparazione e obiettivi diversi. 3 percorsi erano dedicati alla strada, mentre 2 erano riservati al gravel. Nel percorso lungo si sono imposti Luca Crinolini tra gli uomini e Vanessa Santeliz tra le donne. Nel percorso medio invece vittoria per Fabrizio Rambelli nella categoria maschile e per Rasa Runsaite in quella femminile. La classifica per somma dei tempi ha visto prevalere la società New MT Bike Team, che ha chiuso davanti alle altre formazioni in gara. Nella classifica cicloturistica riservata alle squadre, il primo posto è andato agli organizzatori della Mugello Toscana Bike. Alle loro spalle si sono classificati ciclisti Caviaccia e GC Campi 04.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 7 e 30 minuti.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione,
0: appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327-4711207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340-4066-358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377-1698-063.
8: Buongiorno.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Mozart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Malapiazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Living Pasolini di Underwear Theater. Uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli.

0: manico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 8:01.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
6: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco Gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello, 345-8794-468.
10: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
11: 334-7988-000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Papà, non ti hai l'occhito?
2: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. e dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ma la piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Ma la piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al
0: al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
0: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

disastro, va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno. Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
11: Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
15: State con noi. Estate con Radio Mugello.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
10: And you can dance for inspiration.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione toscana ha emanato un codice rosso per l'ondata di calore prevista nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Già a metà della giornata di lunedì sono stati registrati 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 a Firenze. È già stata potenziata da parte della regione la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati nell'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione di evitare gli sforzi e l'esposizione alla sole nelle ore più calde della giornata.
3: Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista Santa Messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19:30 nel centro storico cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio.
2: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia, è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
3: Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21:15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la Corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10:15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la cappella musicale della cattedrale con la cappella musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21:15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen.
2: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al Viale 7:30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8:30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
7: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello

0: sarà Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, 100% successi.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

cristalli inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza, non vi chiedo la grazia.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto, chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma la dinte voi state a pagare, e voi chissà, se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
7: La regione toscana ha emanato un codice rosso per l'ondata di calore prevista nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Già a metà della giornata di lunedì sono stati registrati 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 a Firenze. È già stata potenziata da parte della regione la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati nell'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione di evitare gli sforzi e l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
2: Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 23 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwearteater@gmail.com.
7: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori, che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno, intitolato Che cos'è un buco nero?
7: La Gran Fondo del Mugello conferma il suo peso nel calendario cicloturistico toscano. L'ottava edizione della manifestazione, organizzata da Mugello Toscana Bike, ha registrato infatti una partecipazione molto alta con 1115 ciclisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Un numero che consolida l'evento come la cicloturistica più partecipata della Toscana, confermando il richiamo di una formula ormai ben riconoscibile. Partenza al Mugello Circuit, percorsi differenziati e una forte presenza di società sportive. L'edizione 2026 ha proposto 5 tracciati complessivi pensati per coinvolgere ciclisti con preparazione e obiettivi diversi. 3 percorsi erano dedicati alla strada, mentre 2 erano riservati al gravel. Nel percorso lungo si sono imposti Luca Crinolini tra gli uomini e Vanessa Santeliz tra le donne. Nel percorso medio invece vittoria per Fabrizio Rambelli nella categoria maschile e per Rasa Runsaite in quella femminile. La classifica per somma dei tempi ha visto prevalere la società New MT Bike Team, che ha chiuso davanti alle altre formazioni in gara. Nella classifica cicloturistica è riservata alle squadre, il primo posto è andato agli organizzatori della Mugello Toscana Bike. Alle loro spalle si sono classificati Ciclistica Viaccia e GC Campi 04.
8: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
12: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
13: State con noi, state con Radio Mugello.
14: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
15: Buongiorno cari radioascoltatori, qui sulle frequenze di Radio Mugello, Maria Cristina per voi, per una nuova puntata di Facciamo eco all'ecologia, perché l'ambiente sano è un ambiente che crea le condizioni migliori anche per la nostra salute, per il nostro benessere. Quindi essere informati su queste tematiche sicuramente ci fa bene e ci aiuta ad orientarci. Questa puntata la dedichiamo poi a un argomento particolare e soprattutto a un soggetto particolare, che è il frutto di tutte queste contraddizioni che la modernità sta portando nel nostro mondo, in particolare nel mondo agricolo. Parleremo di pecore, di lana e del fatto che da valore questa lana è diventata uno scarto costoso.
16: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: E la storia dunque cominciò. Ogni venerdì mattina, in un piccolo rifugio sulle alture di Genova, un tavolo si riempie lentamente di tazzine di caffè, canestrelli, tisane fumanti, gomitoli irregolari, taccuini, uncinetti e ferri da maglia. Le mani si muovono rapide mentre la stanza si riempie di ricordi, sorrisi e storie di vita. Quello che da fuori può sembrare un semplice rituale, in realtà è molto di più. Al centro del tavolo e di un progetto condiviso c'è la lana delle pecore della Val Polcevera. Materia prima semplice che a un certo punto e per anni è stata considerata uno scarto costoso e difficile da smaltire. Qui sta tornando a vivere grazie alla tenacia di un gruppo di donne che ha trovato il modo di recuperarla e trasformarla insieme. Tra gli obiettivi di RURA, il progetto di recupero dell'identità rurale del comune di Serra Riccò, c'è anche il sostegno a iniziative come quella di Orto Collettivo, che già dal 2017 si prende cura della lana delle pecore locali. Come racconta Valentina Grasso, architetta dell'associazione, i primi veli li lavavo personalmente, senza sapere dove ci avrebbero portato, ma è stato chiaro fin da subito che si trattava di una ricchezza del territorio che rischiava di andare persa. RURA nasce come rete di collaborazione tra la cooperativa di comunità, il comune di Serra Riccò, guidato dalla sindaca Angela Negri e altre realtà del territorio, con l'obiettivo di promuovere comunicazione, condivisione di saperi e salvaguardia del patrimonio rurale. All'interno di questa rete, il progetto della lana diventa un esempio concreto di come sia possibile trasformare una fibra dimenticata in una opportunità per il territorio. Tutto ha preso forma da un dolore personale, spiega Valentina Grasso, ossia scoprire che la lana delle pecore allevate per latte o carne oggi viene spesso trattata come uno scarto, con costi di smaltimento a carico delle aziende.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è 23 e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Abbiamo detto dunque che sulle alture di Genova si sta procedendo con un progetto portato avanti da alcune donne testarde di recupero della lana delle pecore, che invece normalmente viene utilizzata come scarto molto costoso da smaltire. Ma non è soltanto questo quello che sta accadendo intorno alla lana. Il tema negli ultimi anni è diventato anche un nodo ambientale. La normativa europea sui sottoprodotti di origine animale stabilisce le modalità di gestione dei materiali non destinati al consumo umano. La lana vi rientra e deve essere gestita secondo precise condizioni igienico-sanitarie. Il vello grezzo può contenere impurità e carica microbica e necessita di trattamenti prima di poter essere riutilizzato. Quando però la lana proveniente dalla tostatura non entra in una filiera di valorizzazione, finisce per essere gestita come uno scarto con costi a carico degli allevatori. Una situazione che ha generato un paradosso, perché un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile viene trattato di fatto come un rifiuto, quando la lana è sicuramente il materiale migliore per i nostri maglioni invernali, per le nostre coperte invernali. Che disgrazia mai farla diventare uno scarto costoso da dover distruggere. Non è un caso e non è raro, raccontano gli operatori del settore, che proprio per evitare tali costi la lana venga talvolta abbandonata nei boschi. È una contraddizione evidente, osserva Grasso, perché la lana storicamente è sempre stata una risorsa. Può essere utilizzata anche in agricoltura come pacciamatura per proteggere il suolo o interrata come concimazione naturale. Ha proprietà straordinarie e persino effetti benefici per il corpo. Il nostro tentativo ora è proprio questo, dimostrare che ciò che viene considerato un rifiuto può tornare ad essere materia viva di valore quale è.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello.
0: Vendo moto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco Gattino, zona Mugello, 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto, 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana, zona Mugello, 345-8794-468.
8: Sono le 10:32 minuti.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
9: 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Dunque, il ragionamento che stanno portando avanti queste persone con i loro progetti di recupero della lana da scarto di nuovo a materia di valore è che in un momento storico in cui si moltiplicano per fortuna le alternative alla plastica, la questione della lana è una riflessione più profonda sul nostro rapporto con le risorse naturali. Facciamo discorsi sulla sostenibilità, osserva Grasso, e poi rischiamo di perdere un materiale straordinario capace di infiniti utilizzi. Il punto è che la lana non è un rifiuto speciale, è una risorsa speciale. Proprio nel nodo normativo potrebbe aprirsi uno spazio di cambiamento. Si potrebbe immaginare una proposta di legge, coinvolgendo professionisti e tecnici, per distinguere tra la parte non utilizzabile e quella che può essere recuperata e valorizzata. Sarebbe un primo passo per costruire una nuova filiera. Le possibilità non mancano, dalla bioarchitettura, dove la lana può diventare materiale isolante naturale, all'agricoltura, fino agli usi artigianali. Anche quando è sporca, una volta trattata e sterilizzata, resta materia utile. Il vero limite è spesso il costo della lavorazione. In altri paesi esistono filiere strutturate, mentre in Italia il lavoro artigianale fatica a reggere. È anche per questo che esperienze come quella di Serra Riccò e di Genova, di cui abbiamo parlato all'inizio di questa puntata, scelgono una strada diversa: trasformare la lavorazione in un progetto sociale, dove il tempo condiviso diventa parte del processo produttivo. In questa realtà non risolve il problema della filiera nazionale, ma indica, come le altre, una direzione che mostra che l'economia circolare può nascere dal basso, dall'ascolto di un territorio, dalla volontà di trasformare uno scarto in possibilità, dimostrando che sostenibilità significa anche relazione e cura. E questo è senz'altro vero, ma senz'altro è anche importante considerare il fatto che siamo arrivati a un punto davvero di svolta riguardo a certe scelte che ci hanno caratterizzato finora, ovvero questa spinta tecnologica che ci ha portato a cambiare così tanto la nostra vita e che ora sta dimostrando tutti i suoi lati pesanti e negativi per noi.
2: Radio Mugello.

0: Facciamo dunque ora un piccolo giro tra le varie possibilità di progetti che si stanno effettivamente concretizzando in Italia con lo scopo di dare valore al recupero della lana delle pecore quando vengono tosate. Ogni anno, per esempio, nel nostro paese si producono migliaia di tonnellate di lana durante la tosatura delle pecore, ma gran parte non trova più mercato. È in questo vuoto che si inseriscono nuove esperienze di recupero. Tra le più innovative c'è Acustica, si chiama così questa iniziativa, che vede la lana, la lana delle pecore da latte e da carne, che non è più idonea alla tessitura, come una ottima caratteristica tecnica per altri utilizzi. In edilizia, ad esempio, può diventare un materiale performante per l'isolamento termico e acustico. Essendo una fibra cava, trattiene aria e protegge dal caldo e dal freddo, con prestazioni che possono competere con materiali industriali. Questo lo spiegano i promotori di questa acustica, di questa iniziativa. Il progetto nasce dall'incontro tra architetti e ingegneri formati tra Politecnico di Torino e Bari, insieme ad un esperto di acustica. Interessante, no? Io lo trovo davvero molto interessante. Poi abbiamo addirittura anche il distretto lagnero siciliano. Esistono esperienze che lavorano sulla ricostruzione della filiera in Sicilia. Il distretto lagnero riunisce decine di allevatori. La tosatura è necessaria per il benessere dell'animale, ma oggi la lana è un problema, spiega il presidente Sebastiano Tosto. La filiera si è interrotta poiché mancano impianti di lavaggio e una rete industriale e i costi sono molto alti. Tra le possibili soluzioni è che la trasformazione della lana in fertilizzante potrebbe essere una di queste per riportarle in un ciclo agricolo circolare, ma senza un'infrastruttura condivisa queste esperienze restano frammentarie. Servirebbe una opzione comune, sottolinea il presidente, mettendo intorno a un tavolo tutti gli attori di questo
1: Più
0: settore.
1: fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 84590 20. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Concludiamo dunque questa puntata dedicata a come riutilizzare la lana e smetterla di considerarla uno scarto, ma di ridargli il suo reale valore, perché è un prodotto naturale di grandissima qualità. Portiamo qui anche l'esempio che sta avvenendo nel nord Italia. La lana è un sottoprodotto animale che non viene valorizzato, e questo è ad osservarlo è Nigel Thompson, che è il presidente di Biella The Wool Company, cioè la compagnia della lana, il consorzio che valorizza e promuove lane autoctone europee in collaborazione con imprese tessili biellesi. Dice questo nostro Nigel Thompson che quindi il fatto di utilizzare la lana, di considerare la lana come uno scarto, è un paradosso, perché in realtà l'industria tessile continua ad importare materia prima dall'estero. Molte pecore in Italia sono allevate con il latte e la qualità della lana non risponde alle richieste attuali dei filati. È su questo terreno che si muovono le microfiliere locali. Bisogna tornare a trasformare la lana come si è sempre fatto, conclude Thompson, e serve una riorganizzazione del sistema. L'allevatore oggi non è coinvolto, andrebbe invece sostenuto, almeno nella selezione della lana, per avviare un miglioramento nell'intera filiera. Se non si crea valore a monte, la lana continuerà ad essere un costo e non una risorsa. Insomma, le idee ci sono, le possibilità ci sono, ma soprattutto c'è un pensiero che si sta sviluppando, anche quello di ritornare a quella conoscenza, a quella saggezza che ci ha caratterizzato nel corso dei secoli e che ha fatto sì che in fondo siamo arrivati fino all'oggi. Quindi la lana è un pezzetto di questo puzzle che si sta ricomponendo ed è molto molto interessante il fatto che ci si ponga la questione di recuperarlo come valore e non come scarto. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 11:01.
12: Radio Mugello Notizie.
9: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale.
13: Il consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia. Gustifolia è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandetto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croce C3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro.
9: La corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo sotto la guida del maestro Andrea Sardi comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10:15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21:15 con il concerto in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen. Dal 16 giugno al 1 settembre settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
13: Torna domenica 28 giugno il trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale della Repubblica a Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prendere al via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà all'8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota suppletiva.
14: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
16: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
17: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
18: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
19: Living Pasolini di Underwear Theater. Uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini. In scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
20: Distruggeranno Roma!
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
21: Mondo Visione. Buongiorno amici, buongiorno amiche e buon martedì. Fabio Orgoglio insieme a voi, Mondo Visione, un programma di Radio Mugello. Insieme fino a mezzogiorno, in regia DJ Gabri Colò, musica.
22: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
23: Ascolto.
1: Scegli Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: Vi parlo oggi di un evento. Sì, ci trasferiamo, insomma, ci spostiamo in provincia di Bologna, esattamente a Sassoleone. Dov'è Sassoleone? Comune di Casal Piumanese, siamo proprio nel crocevia tra Emilia, Romagna e Toscana. Per intenderci, vicino a Piancaldoli. Cosa c'è? Cosa avremo domenica? Domenica a partire dalle ore 18, partita di calcio. Beneficenza tra Vecchie Glorie del Bologna e insieme a Vecchie Glorie del Castel del Rio giocano contro Vecchie Glorie del Sassoleone. Insomma, è una bella partita per trovarsi insieme e dopo tutti quanti a cena presso gli impianti sportivi appunto della Polisportiva Sassoleone. Ci sarà anche il Fabio Orgoglio in campo. Venite, venite, venite numerosi, perché a Sassoleone si mangia benissimo. Non è poi così lontano dal Mugello, quindi sarà caldo, detto che farà molto caldo, quindi poi magari vedete voi per la partita, insomma, ci sarà modo di stare al coperto e più che altro per chi giocherà sarà un po' dura, ma lo spettacolo è garantito. Vi aspetto anch'io domenica a partire dalle ore 18, Sassoleone, non mancare, vi aspetto, poi ceneremo tutti insieme, bello dai.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Calcio mondiali, ecco i risultati di ieri e anche della notte odierna. Sì, perché si gioca negli Stati Uniti, Messico e Canada, e quindi il fuso orario a volte, insomma, si gioca anche a orari proibitivi, appunto per l'Italia, per l'Europa. E, insomma, alcuni temerari si cuccano le partite se le guardano, invece, insomma, molti di noi imparano i risultati a mattina. Vediamo un attimino cosa è successo tra ieri e la notte odierna. Si comincia con il pomeriggio, dove l'Argentina batte 2-0 l'Austria. Poi dopo Francia-Iraq 3-0 e Norvegia-Senegal 3-2. Con questi risultati Norvegia e Francia approdano ai sedicesimi di finale, invece Iraq fuori, imbambolato quasi frastornato dal gioco della Francia, e non riesce a entrare in partita. Norvegia invece che va molto bene. Io non pensavo che, insomma, vabbè, si era capito che è una buona squadra. Norvegia, lo ricordiamo, era nel girone dell'Italia, il girone di qualificazione dell'Italia, le ha vinte tutte. Però dico, vabbè, può anche averle vinte tutte, ma adesso vediamola questi mondiali. Però insomma, il Senegal è sicuramente squadra forte. La Norvegia ha vinto 3-2, quindi approda ai sedicesimi. Francia anch'essa approda ai sedicesimi, ma questo non è una novità. Più tardi vedremo invece le partite di oggi qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Ancora a tutti voi, bonjour, bonjour e ben ritrovati.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C E più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve. 377 1698 063.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili!
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Partite di oggi, partite che si giocheranno oggi per quanto riguarda i mondiali di calcio, ora italiana naturalmente. Alle 19 Portogallo-Uzbekistan e alle ore 22 invece avremo Inghilterra-Ghana. Un'occhiata alla situazione di questi due gironi, parliamo del gruppo K e del gruppo L. Eccole qua, diamo un'occhiata alle classifiche. Sono tanti i gironi, quindi riuscire a ricordarsi tutte le classifiche non è assolutamente facile. Ecco qui, gruppo K è quello del Portogallo e dell'Uzbekistan. Abbiamo il Portogallo a un punto, e invece l'Uzbekistan ancora a quota zero. Invece per quanto riguarda Inghilterra-Ghana è uno scontro tra squadre che hanno vinto al primo turno, quindi sia l'Inghilterra che il Ghana hanno 3 punti, quindi sarà interessante vedere chi avrà il primato nel girone L. Vedremo un attimino, insomma i mondiali stanno entrando nel vivo e sono ancora fasi iniziali, però già si sta cominciando a delineare chi passerà il turno, chi l'ha già passato, perché ci sono squadre che già si sono qualificate per i sedicesimi. Mondiali lunghi quest'anno, mondiali lunghi perché ci sono tante squadre. L'Italia, come ben sappiamo, non c'è.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: si sta lavorando, e parliamo sempre di calcio, per costruire una Fiorentina competitiva per questo nuovo campionato. Le basi insomma, già dalla scelta del nuovo mister Fabio Grosso ha fatto bene negli ultimi anni, sicuramente a Sassuolo ha fatto bene come risultati, come gioco. Vi piace come fa a giocare, come ha fatto a giocare Fabio Grosso il Sassuolo? Io sinceramente sì, ha raccolto risultati, però come gioco avendo visto qualche partita del Sassuolo non è che mi abbia entusiasmato, non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, però insomma a livello di gioco c'è di meglio in giro come allenatori. Però vedremo, in bocca al lupo a Fabio Grosso e il suo staff. Intanto Paratici sta movimentando un po' sta provando a movimentare un pochino il parco giocatori. C'è qualcosa diciamo qualche giocatore che partirà e qualcuno che arriverà, come sempre del resto. Ken sembra che rimanga, questo è una buona notizia, perché l'attaccante è di sicuro valore e sarebbe importante trattenerlo a Firenze per quest'anno.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
8: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
7: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: State con noi, state con Radio Mugello.
12: Ciao ciao, vado via. Per oggi è tutto, Fabio Orgoglio vi saluta. Io tornerò con voi se lo vorrete domani mattina, sempre dalle 11 a mezzogiorno e sempre qui da Radio Mugello. Bye bye.
13: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione toscana ha emanato un codice rosso per l'ondata di calore prevista nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 giugno. Già a metà della giornata di lunedì sono stati registrati 39,7 gradi a Orbetello e 37,7 a Firenze. È già stata potenziata da parte della regione la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati nell'emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione di evitare gli sforzi e l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.
3: Sabato 27 giugno alle 16 alla scuola primaria di Luco si terrà l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a una pagina fondamentale della nostra storia, il primo voto delle donne italiane al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Attraverso fotografie, documenti e testimonianze la mostra racconta i volti, le emozioni e le storie delle donne di Luco e Grezzano che parteciparono a quel momento storico contribuendo alla costruzione della democrazia italiana. Ad accompagnare il percorso espositivo saranno gli interventi di Loriana Tagliaferri del gruppo Io Mi Ricordo e del sindaco Leonardo Romagnoli. La mostra sarà successivamente visitabile nei locali della palestra della scuola primaria di Luco sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 19 e dal 29 giugno all'11 luglio nell'atrio del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo.
2: Venerdì 26 giugno alle 21:15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
3: Prende il via l'edizione 2026 di Boccascena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21:15 al Giardino Pubblico di Panicaglia Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21:15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. Dal 16 giugno al 1 settembre sette conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. Sette serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero?
2: La Gran Fondo del Mugello conferma il suo peso nel calendario cicloturistico toscano. L'ottava edizione della manifestazione organizzata da Mugello Toscana Bike ha registrato infatti una partecipazione molto alta con 1115 ciclisti arrivati da tutta Italia e anche dall'estero, un numero che consolida l'evento come la cicloturistica più partecipata della Toscana, confermando il richiamo di una formula ormai ben riconoscibile, partenza al Mugello Circuit, percorsi differenziati e una forte presenza di società sportive. L'edizione 2026 ha proposto 5 tracciati complessivi pensati per coinvolgere ciclisti con preparazione e obiettivi diversi. 3 percorsi erano dedicati alla strada, mentre 2 erano riservati al gravel. Nel percorso lungo si sono imposti Luca Crinolini tra gli uomini e Vanessa Santeliz tra le donne. Nel percorso medio invece vittoria per Fabrizio Rambelli nella categoria maschile e per Rasa Runsaite in quella femminile. La classifica per somma dei tempi ha visto prevalere la società New MT Bike Team, che ha chiuso davanti alle altre formazioni in gara. Nella classifica cicloturistica è riservata alle squadre, il primo posto è andato agli organizzatori della Mugello Toscana Bike. Alle loro spalle si sono classificati ciclisti Caviaccia e GC Campi 04.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335-8001624.
6: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
9: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sunbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
5: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
4: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Living Pasolini di Underwear Theater. Uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
12: Distruggeranno Roma!
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: In ogni momento della tua giornata,
15: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
14: Scegli la radio giusta.
15: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nella seduta di lunedì 22 giugno del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello è stata votata all'unanimità la mozione sulla sicurezza stradale presentata dal gruppo centrosinistra del Mugello. Gli impegni assunti con l'approvazione della mozione includono la prosecuzione del progetto Passi Sicuri per garantire il presidio costante e interforze del territorio, il tavolo di coordinamento per chiedere alla prefettura l'istituzione di una sede tecnica permanente per implementare sistemi di controllo tecnologico fissi e mobili, migliorare la segnaletica dissuasiva, superare vincoli normativi e affrontare il tema dei fotografi lungo le tratte critiche. La manutenzione per esigere dagli enti gestori interventi puntuali sulla segnaletica verticale e orizzontale e sulla cura dei margini stradali. La tutela del soccorso per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e il 118 per pianificare risorse aggiuntive nei mesi estivi ed evitare di lasciare il territorio sguarnito. La sensibilizzazione per promuovere campagne mirate al rispetto del codice della strada. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Secondo appuntamento martedì 23 giugno intitolato Che cos'è un buco nero? Festa di San Giovanni Battista Vicchio mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio. La corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10.15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21.15 con il concerto in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, con la corale Santa Cecilia di Empoli e l'orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen. Giovedì 25 giugno il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo festeggia il primo anno di vita. Il programma prevede dalle 16 l'aperitivo contadino negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo in via Sacco e Vanzetti. Dalle 16 in poi strumenti concreti per un consumo sostenibile sul territorio, l'evento finale del progetto Gas Mugello. Dalle 17 alle 18 il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della contadina Conosciamo le Galline, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Dalle 18 alle 19 l'assemblea pubblica come sta il mercato contadino dopo un anno sul territorio. Dalle 19 il concerto dei Galletti Mugellesi. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Prende il via l'edizione 2026 di Bocca Scena con due serate nelle frazioni di Borgo San Lorenzo dedicate alla memoria, alla musica e alle storie che attraversano il nostro paese. Venerdì 26 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Panicaglia, Irene Barbugli e Margherita Fantoni presentano Radici di Libertà, storie di donne partigiane. Domenica 28 giugno alle 21.15 al Giardino Pubblico di Lutiano, secondo appuntamento del festival con Voce e Notte, spettacolo di Nadia Di Zenzo Voce, Marco Lopez e Leo Pizzi, chitarra e tamburo. Un viaggio nella storia della canzone classica napoletana, due musicisti provenienti dal sud Italia che in Toscana ripropongono con passione le tradizioni musicali delle loro terre d'origine. Per informazioni 370 3092 227. Per due serate al Cimitero Germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19, Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il Canto dei Girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear theater@gmail.com.
0: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I Girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
3: 80 anni dell'Alleanza Giovanile di Comano, siamo con il presidente Caramelli, un bel traguardo, ma da qui si deve andare avanti con entusiasmo e con una certa determinazione. La squadra che avete fatto per il prossimo campionato è importante. E come giudichi gli ultimi anni della tua presidenza e quale sarà il futuro dell'Alleanza Giovanile?
4: Allora, io sono a metà mandato, quindi diciamo lo giudico positivamente perché tutto sommato siamo rimasti in categoria con gli obiettivi che ci eravamo prefissi, cioè quelli di rimanere appunto in categoria e di vincere un campionato degli juniores, e l'abbiamo vinto, quindi questo ci fa molto piacere. Un grande sviluppo del settore giovanile, anche questo ci fa un gran piacere, e soprattutto ci fa piacere aver cercato di allestire una squadra competitiva rimanendo sempre nell'ottica, diciamo, il nostro filo conduttore, il budget, perché quello non si può sforare, perché così, e abbiamo un grande manager, un grande mister che ci permette di fare questo, perché insomma con le conoscenze ha e con la possibilità che ha di andare a prendere giocatori importanti che vengono volentieri da noi, e questo ci fa piacere, a ingaggi per me considerati corretti e normali, questo ci fa ancora più piacere, e quindi siamo molto felici di questo.
3: Continuerete a giocare a Scarperia alle Cortine, a proposito i lavori al campo sportivo?
4: Allo stadio comunale ce lo dovrebbero dare il 31 di gennaio 2027, e quindi siamo molto contenti rispetto a questo, perché insomma inizieremo a Scarperia, ringrazieremo sempre questi ragazzi amici di Scarperia che ci hanno permesso di avere questa opportunità qua, e abbiamo anche gli juniores regionali che in tutti i modi devono giocare in un campo con dimensioni adeguate, cioè per un campionato regionale, quindi almeno 100x50, questa è la regola, e soprattutto speriamo di avere il campo pronto per la stagione sicuramente 27-28, ma se riuscissimo ad averla anche prima saremmo felici ugualmente di poter tornare a casa.
5: Per Aspettando con Contropiede d'Estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di una squadra che si è ritrovata dopo la retrocessione in prima categoria, naturalmente stiamo parlando della Polisportiva San Piero a Seve e in maniera specifica con il presidente Alessio Azzini, a cui diamo la buonasera.
6: Buonasera.
5: Allora Alessio, dopo un'annata un po' tribolata, culminata tra l'altro con quel play-out negativo contro il San Marco Venza, si cerca di ripartire a San Piero a Seve, c'è stato, o perlomeno si vocifera, dei grandi cambiamenti a livello di squadra, ci sono stati tanti addii, qualche nuovo arrivo, ci sa dare qualche notizia?
6: Sì, ha detto bene. bene, insomma è stata una stagione più che tribolata, è stata una stagione sicuramente negativa, ci abbiamo messo un po' di tempo per smaltire la delusione e niente, insomma ci siamo messi dopo poco all'opera per ricostruire una squadra, insomma, che possa essere quantomeno protagonista nel campionato che ci aspetta per la prossima stagione. E le prime novità direi è nell'organigramma tecnico, no?
7: Signorini. Come, insomma,
6: Signorini, abbiamo incaricato Signorini nel ruolo di direttore sportivo, insomma subito dopo la fine della stagione, era un'idea che anche lui, insomma, aveva espresso durante la scorsa annata e insomma ci è sembrato giusto dare una certa continuità. E inoltre, insomma, è una persona che conosciamo bene e che ha accettato questo ruolo, lo sta portando avanti, insomma, con tanto entusiasmo, perché poi alla fine, insomma, è tanti anni qui e sicuramente è una persona che vuole bene a questa società, al San Pedro Sieve.
5: Per quanto riguarda l'allenatore, ci dici qualcosa di ufficiale oppure ancora tutto pur parlare?
6: Allora, gli ufficiali, insomma, come sapete, la stagione e i tesseramenti partono dal primo luglio, manca qualche giorno. Comunque Cristiano Signorini, il nostro direttore sportivo, ha individuato in Massimo Coppini la figura, insomma, che potesse dare una mano al San Pedro per, insomma, risollevarsi dopo le vicende recenti non positive. Ecco. Per questo, insomma, vi posso confermare che l'allenatore è Massimo Coppini.
5: Allora, benissimo, per quanto riguarda lo staff siamo a posto. Se non ci puoi dare i nuovi arrivi, ci puoi dire chi non farà più parte del San Pedro a Sieve? Sembrano siano diversi, qualcuno è andato in direzione Borgo San Lorenzo, qualcun altro da un'altra parte, ci puoi dire qualcosa?
6: Sì, ora avrei bisogno di tanto tempo per dire tutti i nomi dei giocatori.
5: Allora, facciamo una cosa Alessio, dimmi chi hai confermato dell'anno scorso.
6: A parte le battute, sì, sicuramente, insomma, è una rosa, insomma, molto rinnovata, un po' per scelta nostra, ma un po' anche per scelta di alcuni giocatori che legittimamente hanno preferito altre destinazioni, casomai hanno preferito anche rimanere in categoria, in promozione. Della rosa di 20 giocatori dell'anno scorso, per il prossimo anno, insomma, avremo a disposizione Giulio Romei, il portiere, Samuele Cassai, Bencini, Bonifazzi, Susini e Rodrigo Frilli, il nostro capitano, che insomma continuerà a darci una mano. Poi ci sono degli elementi che sicuramente saranno impiegati in prima squadra, che l'anno scorso facevano parte della squadra juniores, come Matteo Celetelli, altri giocatori del settore giovanile e degli juniores che comunque integreranno la rosa. Ci sono tante novità in arrivo, ovviamente, però di questo, insomma, dovreste parlarne con Cristiano Signorino, il direttore sportivo.
5: Ho capito.
6: Perché questa fase, insomma, un po' per necessità, perché avevo altro a cui pensare, un po' anche per scelta, insomma, non l'ho voluta seguire. Il primo luglio qui, insomma, ci ritroviamo con tutti i nuovi giocatori, con lo staff e niente, insomma, avrò anche modo di conoscere i nuovi giocatori che per ora non ho conosciuto personalmente.
5: Senti, possiamo dire che San Pedro a Sieve farà di tutto per stare nella parte sinistra della classifica, possibilmente un po' in alto?
6: Sì, ovviamente anche l'anno scorso il nostro obiettivo era quello, e poi sappiamo tutti come è andata a finire la stagione, come si è svolta durante tutta l'annata, per cui non facciamo né proclami né, insomma, ci poniamo obiettivi troppo alti, anche perché per noi comunque è una categoria nuova, perché tanti anni che non la facciamo e non conosciamo il valore delle squadre che ci troveremo ad affrontare. E sicuramente sì, ecco, non so quale sarà, insomma, la nostra ambizione, so che dovremo sicuramente fare un campionato che in qualche modo, insomma, riscatti la delusione della passata stagione, perché, insomma, ripeto, anche per tutti quelli volontari, consiglieri, tutti quelli che lavorano nella società, che si danno da fare tutti i giorni, per i tifosi, eccetera, eccetera, insomma, c'è bisogno un attimino di un po' di entusiasmo. E spero anche, insomma, la novità di tanti volti nuovi sia come un buon viatico per fare una stagione positiva. Però ecco, ripeto, l'anno scorso eravamo partiti con tante idee, tante ambizioni.
5: Il calcio
6: è pieno di incognite, pieno di cose che non si possono prevedere. Ripeto, la volontà è quella di fare bene. Ecco.
5: Bene, nel ringraziare Alessio Assini, che è il presidente della Polisportiva San Pedro a Sieve, gli auguriamo naturalmente in bocca al lupo, sperando di un'annata veramente importante sia per la prima squadra ma anche per il settore giovanile, che ha dato diverse soddisfazioni nell'ultimo periodo.
8: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Radio Mugello.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
13: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
14: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
15: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
16: State con noi, estate con Radio Mugello.
17: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348 23 96 553, oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte. Precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti. La nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via, vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie.

0: Radio Mugello.
1: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli. Living Pasolini, in scena al cimitero germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
2: Distruggeranno Roma!
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C E più CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi, inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063.
0: Sono le 14:32.
9: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. e dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Paradiso.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale. Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario, alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria, mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico, cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio. La corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10.15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21.15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, con la corale Santa Cecilia di Empoli e l'orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Aram Kacen. Proseguono gli appuntamenti del Festival della Montagna Fiorentina all'Onda, venerdì 26 giugno alle 21 in programma una nuova proiezione pubblica gratuita realizzata in collaborazione con l'Onda School of Economics e Riabitare l'Italia. Ritorno al Tratturo è un viaggio in Molise nell'Italia delle aree interne raccontata attraverso le storie di chi ha scelto di restare, di costruire legami e di immaginare un futuro diverso nei territori del margine. Sarà presente Filippo Tantillo, tra i maggiori studiosi delle aree interne in Italia e ideatore, insieme a Elio Germano e Francesco Cordio, di questo documentario che accompagnerà lungo i sentieri di un paese spesso invisibile ma ricco di esperienze, comunità e possibilità.
4: Il Consorzio Lavanda del Mugello organizza 3 fine settimana di visite presso a 2 aziende agricole del territorio che coltivano, raccolgono e distillano la lavanda del Mugello. Ricordiamo che la lavanda coltivata nell'area è del tipo Lavandula angustifolia. Gustifolia è la migliore specie per profumazione e per utilizzo nei vari campi della fitoterapia, aromaterapia e preparazioni culinarie. La manifestazione Lavandeti Aperti si svolgerà nei fine settimana 27 e 28 giugno, 4 e 5 luglio, 11 e 12 luglio, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, con gradita la prenotazione ai numeri telefonici delle aziende. Le aziende agricole che apriranno il loro lavandeto sono l'azienda agricola Poggio dei Roti a Gattaia nel comune di Vicchio e l'azienda agricola La Chiusuraccia in via Le Croci 3 a Galliano nel comune di Barberino. Nelle giornate di apertura i visitatori potranno passeggiare in lavandeto nei boschi circostanti, rilassarsi sui prati, partecipare alle iniziative che saranno proposte dalle singole aziende. Ci saranno piccoli spettacoli musicali, passeggiate yoga, pratiche reiki, degustazione di miele, esperienze culturali e altro. Svolgerà nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno la quarta edizione di La Foresta che cura, grande festa nell'oasi di Covigliaio. Due giornate di incontri, immersioni in foresta, laboratori di terapia forestale, cammini, osservazioni del cielo, degustazioni, presentazioni di libri. La manifestazione si svolge con il patrocinio del comune di Firenzuola, organizzata da Pescas e da Lega Ambiente Alto Mugello, e vanta anche la collaborazione della Società della Salute del Mugello.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
6: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-1897-834 oppure www.poderebadia.com.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi. State con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
11: Care amiche e cari amici, come state? Boccheggianti in questa torrida estate? Quando ascolterete la mia voce sarà la vigilia, martedì, di uno degli eventi televisivi più seguiti, Temptation Island, che come sapete vede coppie di fidanzati in crisi vivere separati in due resort dove la fedeltà è messa in tentazione da un gruppo di ragazze per i fidanzati e ragazzi per le fidanzate. Quest'anno, consentitemelo, avrei una coppia storica davvero in forte crisi da proporre in trasmissione. Parlo di Donald e Giorgia. Lei, fino a qualche mese fa, sventolava il loro amore, nonostante lui da molto tempo manifestasse chiari segni di insofferenza e di squilibrio mentale, con uscite fuori luogo accompagnate da immagini deliranti anche a sfondo religioso, affidate all'intelligenza artificiale. Lei lo amava al punto da candidarlo a Nobel per la pace. Ad un certo punto il miliardario Donaldo ha scaricato Giorgia, probabilmente anche a causa del calo di simpatie che la stessa ha avuto dai suoi connazionali, in particolare in occasione di un noto referendum. Poi, complice un G7, i due sono stati fotografati insieme e qualche testata giornalistica, loro fan, diceva che finalmente l'amore era tornato. Peccato che lo squilibrato abbia definitivamente lasciato due giorni dopo la povera Jo, accusandola non solo di avere implorato una foto, ma pure di non essere più amica degli americani, e chiudendo con un gnè gnè gnè. Di fatto, il giorno dopo, uno dei giornali più fan della coppia l'ha apostrofato come emerito coglione. L'unica salvezza a questa rottura sarà un falò di confronto sulla nota spiaggia, dove i due ex innamorati potranno dirsele chiare in faccia. Ma questa è una salvezza immaginaria, nessuno dei due andrà in trasmissione. Una via di salvezza ci sarebbe, ma amici americani degli USA dovete pensarci voi. Si chiama impeachment. Vi prego, procedete. Alla prossima.
6: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
0: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
12: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16.
13: Radio Mugello Notizie.
3: Nella seduta di lunedì 22 giugno del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello è stata votata all'unanimità la mozione sulla sicurezza stradale presentata dal gruppo centrosinistra del Mugello. Gli impegni assunti con l'approvazione della mozione includono la prosecuzione del progetto Passi Sicuri per garantire il presidio costante e interforze del territorio. Il tavolo di coordinamento per chiedere alla Prefettura l'istituzione di una sede tecnica permanente per implementare sistemi di controllo tecnologico fissi e mobili automobili, migliorare la segnaletica dissuasiva, superare vincoli normativi e affrontare il tema dei fotografi lungo le tratte critiche. La manutenzione per esigere dagli enti gestori interventi puntuali sulla segnaletica verticale e orizzontale e sulla cura dei margini stradali. La tutela del soccorso per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e il 118 per pianificare risorse aggiuntive nei mesi estivi ed evitare di lasciare il territorio sguarnito. La sensibilizzazione per promuovere campagne mirate al rispetto del codice della strada.
0: Un trasporto pubblico efficiente, accessibile ed economicamente sostenibile non è semplicemente un servizio, è uno dei pilastri fondamentali di una società moderna, equa e orientata alla sostenibilità ambientale. Il tempo è la risorsa più preziosa che possediamo e ogni giorno migliaia di persone nella città metropolitana di Firenze sono costrette a sprecarne una parte significativa nel traffico tra ritardi, inquinamento e stress. A dirlo i sindaci di Pontassieve Carlo Boni e di Barberino di Mugello Sara Di Maio, entrambi membri del Consiglio metropolitano. Il sistema della mobilità metropolitana non si esaurisce nella tranvia. Essa è una grande opportunità per pensare finalmente a una rete più estesa, efficiente ed integrata. Comprende i collegamenti ferroviari con il Val d'Arno, la Val di Sieve e il Mugello, così come le linee su gomma che servono il Chianti, la Piana e l'intero territorio metropolitano. Per questo è necessario ribadire la centralità di un sistema integrato ferrogomma che garantisca non solo la piena accessibilità alla città di Firenze, dal centro all'area dello Sbandaro, ma anche collegamenti efficaci tra tutti i territori della città metropolitana. Per questo riteniamo necessario garantire un sistema tariffario realmente integrato, fondato su un abbonamento unico e un titolo di viaggio unico validi per treno, autobus e tranvia. Con questo intervento i sindaci di Pontassieve e di Barberino ribadiscono così quanto già richiesto al sindaco di Bagnaripoli Francesco Pignotti: lavorare con determinazione all'estensione di unico metropolitano attraverso una vera integrazione tariffaria capace di rendere il trasporto pubblico la scelta più semplice, conveniente e attrattiva per gli spostamenti quotidiani. Riprendiamo quindi l'impegno già preso dalla sindaca metropolitana Sara Funaro e ci mettiamo a disposizione per dare seguito a costruire insieme l'obiettivo preannunciato, concludono Boni e Di Maio: realizzare un unico pass per muoversi nei 41 comuni con tariffe sempre più agevolate per chi vive più lontano da Firenze.
3: Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear theater@gmail.com. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari, è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello, dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola, con musiche di Sara Calvanelli, vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale.
0: Torna domenica 28 giugno il Trail del Galestro, la competizione podistica di Marradi, che cambia completamente collocazione temporale rispetto allo scorso anno, quando la gara era prevista per metà aprile. Siamo alla quarta edizione della prova off-road. La gara, valida per i circuiti GP Utah Ultra Trail e Tuscany Sky Trail Tour, prevede due distinti tracciati, entrambi con partenza e arrivo all'Urban Center di Viale statale della Repubblica Marradi. Il lungo misura 46 km per un dislivello positivo di 2400 metri e prenderà il via alle 7.30, mentre il medio di 22 km per 1100 metri di dislivello positivo partirà alle 8.30. Lo scorso anno la gara lunga ha visto vincitori lo specialista veneto Daniele Roccon e Giulia Ravasini. Fino al 25 giugno il costo dell'iscrizione ammonta a 50 euro per il lungo e 30 per il medio. Chi vorrà iscriversi il giorno di gara dovrà versare una quota supplettiva.
14: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
15: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: Radio Mugello.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
16: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
18: E lei che cosa ne pensa?
19: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
18: Conviene. Ma vai da Conad.
20: Via, via. Vieni via con me.
21: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
18: Conad.
22: Di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
23: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
2: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A giugno da 19.500 euro per tutti e con Enel hai fino a 30.000 km di ricarica a casa. Vieni a scoprirla. Offerta luce Enel Night Free di Enel Energia per acquirenti Renault Twingo. Info su offerta luce e calcolo stima chilometri in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendomoto KTM Duke 125 del 2020, chilometri 26.000, perfetta come nuova, revisione fatta nel 2024 con scadenza 30 novembre 2026. Prezzo 3.500 euro trattabili, compreso cavalletto alzamoto, 333-2120-857. Vendo appezzamento di terreno di circa 2.600 metri quadri in località La Macchia tra Scarperia e Sant'Agata, accesso al fiume e recintato in parte con un annesso per ricovero legna o attrezzature. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro nei centri di accoglienza per immigrati, esperienza nel settore, chiamare su WhatsApp 353-4563-750. Cerco gattino zona Mugello 329-9434-304 Silvia. Signora italiana cerca lavoro come assistente anziani o pulizie zona Mugello 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come autista, patente B oppure come magazziniere o mulettista già in possesso del patentino per muletto 338-6613-843. Cuoco esperto cerca lavoro nel fine settimana a zona Mugello 345-8794-468.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiore all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigo 1.22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8.30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10.30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12.30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio, per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16:59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Il prossimo prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale.
9: La città metropolitana di Firenze sostiene l'integrazione dei boschi terapeutici e della terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Su iniziativa del consigliere metropolitano Andrea Tagliaferri, capogruppo di Territori Beni Comuni, è stata presentata una mozione per esprimere il sostegno della città metropolitana di Firenze alla proposta di emendamento al decreto legge 287 attualmente all'esame del Senato, finalizzata all'integrazione dei boschi terapeutici e delle attività di terapia forestale. La proposta si fonda sulle più recenti evidenze scientifiche e riconoscono agli ambienti forestali un ruolo importante nella promozione del benessere psicofisico, nella riduzione dello stress e nel supporto ai percorsi di prevenzione e riabilitazione. La terapia forestale infatti si configura come un intervento strutturato e monitorato, distinto dalla semplice fruizione ricreativa delle aree boschive. Sottoscrivo questa mozione, sottolinea il capogruppo del PD e consigliere delegato alla promozione della salute Nicola Armentano. Anticipa di fatto un progetto a cui stiamo lavorando con la sindaca del comune di Scandicci, a cui teniamo molto e che si basa proprio sulla necessità di attenzionare la popolazione sul proprio benessere psicofisico, mettendo in campo tutte le strategie che sanità e mondo sportivo offrono e che vedrà nello splendido scenario del parco di Pratolino esponenti qualificati quali medici laureati in scienze motorie e botanici confrontarsi sul tema del benessere psicofisico in ogni sua sfaccettatura. Applauso a Tagliaferri da parte del consigliere Enrico Marchi, capogruppo i territori al centro, per aver posto con la mozione l'attenzione sul valore terapeutico della forestazione. Riteniamo fortunati perché il territorio della città metropolitana, e penso al complesso Giogo Casaglia, Rincine, Monte Morello e Vallombrosa, si presta a questo obiettivo coniugando nel bosco luogo di benessere e aiuto psicofisico. Favorevole anche il gruppo di centrodestra e Civici per il Cambiamento, che esprime parere favorevole alla mozione attraverso il capogruppo Alessandro Scipioni, perché questa proposta si inserisce in un percorso istituzionalmente virtuoso a sostegno di un disegno di legge attualmente in Senato e che punta a introdurre l'esercizio fisico come strumento strutturato di prevenzione e terapia al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
12: Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario, alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato, dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria mercatino degli hobbisti, alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano, alle 19:30 nel centro storico cena di San Giovanni, dalle 23 tombola e fuochi d'artificio. Lunedì 29 giugno alle 21:30 la Pieve di Borgo San Lorenzo accoglie il ritorno dell'Orchestra della Toscana per un concerto dedicato all'eleganza e alla fantasia del primo romanticismo europeo. Sul podio il direttore spagnolo Julio García Vico, vincitore della London Symphony Orchestra Donatella Flick Conducting Competition 2021, che guiderà l'ORT. Ingresso libero con offerta. Le offerte raccolte saranno destinate al sostegno del restauro dell'organo Stefanini 1696, situato al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo. Per informazioni 339-6017-119.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandec, Twinset e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
11: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia. Massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 4066 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambosesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero a Sieve, 377 1698 063.
3: Sono le 17:33.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Felice martedì da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Come quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: www.radiomugello.it.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

0: Radio Mugello.
1: Hai visto che occasioni a Barberino Outlet? Con i pre-sale dal 19 giugno al 3 luglio sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet nei negozi aderenti e su articoli selezionati riservati ai possessori della Privilege Card. Patrizia Pepe, Puma, Sandbeck, Twin Set e tanti altri ti aspettano per rinnovare il tuo guardaroba a prezzi ancora più vantaggiosi. Non hai la Privilege Card? Richiedila al Guest Services. Pre-sale, un'occasione da prendere al volo. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti. Scopri di più su Barberino Outlet.
2: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20, degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine, DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12, brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 18.
0: Radio Mugello Notizie.
2: Un trasporto pubblico efficiente, accessibile ed economicamente sostenibile non è semplicemente un servizio, è uno dei pilastri fondamentali di una società moderna, equa e orientata alla sostenibilità ambientale. Il tempo è la risorsa più preziosa che possediamo e ogni giorno migliaia di persone nella città metropolitana di Firenze sono costrette a sprecarne una parte significativa nel traffico tra ritardi, inquinamento e stress. A dirlo i sindaci di Pontassieve, Carlo Boni, e di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, entrambi membri del Consiglio metropolitano. Il sistema della mobilità metropolitana non si esaurisce nella tranvia. Essa è una grande opportunità per pensare finalmente a una rete più estesa, efficiente ed integrata. Comprende i collegamenti ferroviari con il Valdarno, la Val di Sieve e il Mugello, così come le linee su gomma che servono il Chianti, la Piana e l'intero territorio metropolitano. Per questo è necessario ribadire la centralità di un sistema integrato ferro-gomma che garantisca non solo la piena accessibilità alla città di Firenze, dal centro all'area dello Sbandaro, ma anche collegamenti efficaci tra tutti i territori della città metropolitana. Per questo riteniamo necessario garantire un sistema tariffario realmente integrato, fondato su un abbonamento unico e un titolo di viaggio unico validi per treno, autobus e tranvia. Con questo intervento i sindaci di Pontassieve e di Barberino ribadiscono così quanto già richiesto al sindaco di Bagnaripoli Francesco Pignot: lavorare con determinazione all'estensione di unico metropolitano attraverso una vera integrazione tariffaria capace di rendere il trasporto pubblico la scelta più semplice, conveniente e attrattiva per gli spostamenti quotidiani. Riprendiamo quindi l'impegno già preso dalla sindaca metropolitana Sara Funaro e ci mettiamo a disposizione per dare seguito a costruire insieme l'obiettivo preannunciato, concludono Boni e Di Maio: realizzare un unico pass per muoversi nei 41 comuni con tariffe sempre più agevolate per chi vive più lontano da Firenze.
0: La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la Corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10:15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21:15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli diretta da Ara Makacen.
2: Prosegue il percorso che porterà la Croce Rossa Italiana a rafforzare la propria presenza nel territorio mugellano. Mercoledì 1 luglio alle 21 presso l'auditorium delle scuole di San Piero a Sieve si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per presentare alla comunità il percorso di insediamento della Croce Rossa nel Mugello, illustrando gli ambiti di intervento che caratterizzano l'azione dell'associazione: protezione civile, attività sociali, supporto alle persone vulnerabili, educazione sanitaria, formazione attiva per i giovani e tutela dei beni culturali in emergenza. La Croce Rossa Italiana, parte del più grande movimento umanitario al mondo, presente in 191 paesi, intende costruire la propria presenza nel Mugello in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni già attive sul territorio e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questo progetto. Nel corso della serata saranno inoltre illustrate le modalità per diventare volontari della Croce Rossa. I primi corsi di accesso sono previsti a partire dalla fine dell'estate e chi fosse interessato può già registrarsi attraverso il form dedicato per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti.
0: Per due serate al cimitero germanico della Futa, luogo dalla straordinaria forza evocativa, Underwear Theater porta in scena due lavori rappresentativi del proprio percorso artistico, trasformando un luogo di storia e raccoglimento in uno spazio di confronto tra passato e presente. La compagnia Underwear Theater torna in un luogo caro al suo percorso per quello che sarà l'ultimo anno di rappresentazioni non più consentite dall'ente di amministrazione dal prossimo anno. Venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 19 Living Pasolini, un progetto ideato dal regista Filippo Frittelli, ispirato dall'opera di Pierpaolo Pasolini, con Giorgia Stornanti, Cristina Crocco, Ettore Petrioli, Ottavio Leo, Riccardo Storai e Filippo Frittelli, danza e canti antichi, Daniela Tamborino, arpa, Anna Maria De Vito. Sabato 27 giugno alle 19 il recital Il canto dei girasoli, Van Gogh in parole e musica, un concerto scenico tratto ed ispirato dalle lettere al fratello Theo di Vincent Van Gogh. Regia, concept e voce Filippo Frittelli, musica dal vivo e composizioni originali Anna Maria De Vito, voce soprano Francesca Agosta. Per informazioni e prenotazioni il numero è 348-2502920 o all'indirizzo mail underwear@gmail.com.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello,
12: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini per la regia di Filippo Frittelli.

0: Manico della Futa, venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 8498 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° Motoraduno d'Epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° Motoraduno d'Epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 49 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nella seduta di lunedì 22 giugno del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello è stata votata all'unanimità la mozione sulla sicurezza stradale presentata dal gruppo centrosinistra del Mugello. Gli impegni assunti con l'approvazione della mozione includono la prosecuzione del progetto Passi Sicuri per garantire il presidio costante e interforze del territorio. Il tavolo di coordinamento per chiedere alla prefettura l'istituzione di una sede tecnica permanente per implementare sistemi di controllo tecnologico fissi e mobili. Migliorare la segnaletica dissuasiva, superare vincoli normativi e affrontare il tema dei fotografi lungo le tratte critiche. La manutenzione per esigere dagli enti gestori interventi puntuali sulla segnaletica verticale e orizzontale e sulla cura dei margini stradali. La tutela del soccorso per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e il 118 per pianificare risorse aggiuntive nei mesi estivi ed evitare di lasciare il territorio sguarnito. La sensibilizzazione per promuovere campagne mirate al rispetto del codice della strada.
3: La città metropolitana di Firenze sostiene l'integrazione dei boschi terapeutici e della terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Su iniziativa del consigliere metropolitano Andrea Tagliaferri, capogruppo di Territori Beni Comuni, è stata presentata una mozione per esprimere il sostegno della città metropolitana di Firenze alla proposta di emendamento al decreto legge 287 attualmente all'esame del Senato, finalizzata all'integrazione dei boschi terapeutici e delle attività di terapia forestale. La proposta si fonda sulle più recenti evidenze scientifiche riconoscono agli ambienti forestali un ruolo importante nella promozione del benessere psicofisico, nella riduzione dello stress e nel supporto ai percorsi di prevenzione e riabilitazione. La terapia forestale infatti si configura come un intervento strutturato e monitorato, distinto dalla semplice fruizione ricreativa delle aree boschive. Sottoscrivo questa mozione, sottolinea il capogruppo del PD e consigliere delegato alla promozione della salute Nicola Armentano. Anticipa di fatto un progetto a cui stiamo lavorando con la sindaca del comune di Scandicci, a cui teniamo molto e che si basa proprio sulla necessità di attenzionare la popolazione sul proprio benessere psicofisico, mettendo in campo tutte le strategie che sanità e mondo sportivo offrono e che vedrà nello splendido scenario del parco di Pratolino esponenti qualificati quali medici, laureati in scienze motorie e botanici, confrontarsi sul tema del benessere psicofisico in ogni sua sfaccettatura. Applauso a Tagliaferri da parte del consigliere Enrico Marchi, capogruppo i territori al centro, per aver posto con la mozione l'attenzione sul valore terapeutico della forestazione. Riteniamo perché il territorio della città metropolitana, e penso al complesso Giogo Casaglia, Rincine, Monte Morello e Vallombrosa, si presta a questo obiettivo coniugando nel bosco luogo di benessere e aiuto psicofisico. Favorevole anche il gruppo di centrodestra e Civici per il Cambiamento, che esprime parere favorevole alla mozione attraverso il capogruppo Alessandro Scipioni, perché questa proposta si inserisce in un percorso istituzionalmente virtuoso a sostegno di un disegno di legge attualmente in Senato e che punta a introdurre l'esercizio fisico come strumento strutturato di prevenzione e terapia al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
2: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole-Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano, consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville, consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta, messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale. Nell'ambito della programmazione dell'arena estiva promossa dalla Cinema Garibaldi di Scarperia, gestito dall'Associazione Culturale Arzac, quest'anno ospitata nei prestigiosi spazi del cortile del Palazzo dei Vicari è organizzata la proiezione del film Sulle tracce di Antigone, diretto dalla regista Giovanni Brancale, venerdì 26 giugno alle 21.15. Il film traspone la tragedia di Sofocle nell'epoca contemporanea, facendolo svolgere in un paese dei nostri giorni ambientato nel Mugello dove passava la linea gotica. Girato in gran parte a Firenzuola con musiche di

0: Sara Calvanelli vede la partecipazione di numerose comparse del luogo. Attori professionisti, abitanti del posto e i membri dell'Associazione Gotica Toscana sono stati i protagonisti di un film popolare. La serata è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Gotica Toscana. Il film sarà presentato dallo stesso regista Giovanni Brancale. Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria, mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico, cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio.
1: Venerdì 26 giugno alle 21.15 presso la società sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori, che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla società sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
0: Giovedì 25 giugno, il mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo festeggia il primo anno di vita. Il programma prevede dalle 16 l'aperitivo contadino negli spazi esterni della Proforma a Borgo San Lorenzo in via Sacco e Vanzetti. Dalle 16 in poi strumenti concreti per un consumo sostenibile sul territorio, l'evento finale del progetto Gas Mugello. Dalle 17 alle 18 il laboratorio per bimbe e bimbi, visita della contadina Conosciamo le Galline, a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Dalle 18 alle 19 l'assemblea pubblica come sta il mercato contadino dopo un anno sul territorio. Dalle 19 il concerto dei Galletti Mugellesi. Proseguono gli appuntamenti del Festival della Montagna Fiorentina all'Onda. Venerdì 26 giugno alle 21 è in programma una nuova proiezione pubblica gratuita realizzata in collaborazione con l'Onda School of Economics e Riabitare l'Italia. Ritorno alla Tratturo è un viaggio in Molise, nell'Italia delle aree interne, raccontata attraverso le storie di chi ha scelto di restare, di costruire legami e di immaginare un futuro diverso nei territori del margine. Sarà presente Filippo Tantillo, tra i maggiori studiosi delle aree interne in Italia e ideatore, insieme a Elio Germano e Francesco Cordio, di questo documentario che accompagnerà lungo i sentieri di un paese spesso invisibile ma ricco di esperienze, comunità e possibilità.
1: Svolta nell'ova area feste del Foro Boario, la quinta edizione del Mugello Crossover, torneo di basket 3 contro 3 inserito nel circuito 3 contro 3 Italia, patrocinato dal comune di Borgo San Lorenzo. Un format ormai consolidato con ben 17 squadre impegnate, due arrivate addirittura da Roma, e un ricco programma di eventi a cornice di una bellissima 3 giorni di sport, dallo street art al buon cibo. Mini torneo, mini basket e under 13, dimostrazione degli Orange Baskin, battle rap, la musica live di Confine Follia, spray paint e la crew hip hop del Loft Studio hanno fatto da cornice alla gara, che ha avuto come epilogo una finale davvero entusiasmante, decisa solo all'ultimo secondo, che ha visto vincitori gli Azzechi, squadra composta da Edoardo Corradossi, Dario Landi, David Lerede e Alessandro Valletti, contro NKR 21 di Roma. David Gaina Catana, cresciuto nel mini basket STM da qualche anno in forza alla Raggi Solaris Faenza, ha vinto il premio come miglior giovane della manifestazione. La pallacanestro si conferma così protagonista nel panorama sportivo mugellano, una vera polisportiva della palla a spicchi composta da mini basket, settore giovanile, senior, baschine e Mugello Crossover, uniti dall'amore per la pallacanestro e per tutto il territorio.
2: Per Aspettando Contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di una squadra che si è ritrovata dopo la retrocessione in prima categoria. Naturalmente stiamo parlando della polisportiva San Piero a Seve e in maniera specifica con il presidente Alessio Azzini, a cui diamo la buonasera.
3: Buonasera.
2: Allora Alessio, dopo un'annata un po' tribolata, culminata tra l'altro con quel play-out negativo contro il San Marco Venza, si cerca di ripartire a San Piero a Seve. C'è stato, o perlomeno si vocifera, dei grandi cambiamenti a livello di squadra. Ci sono stati tanti addii, qualche nuovo arrivo, ci sa dare qualche notizia?
3: Sì, ha detto bene, insomma è stata una stagione più che tribolata, è stata una stagione sicuramente negativa. Ci abbiamo messo un po' di tempo per smaltire la delusione e niente, insomma, ci siamo messi dopo poco all'opera per ricostruire una squadra, insomma, che possa essere quantomeno protagonista nel campionato che ci aspetta per la prossima stagione. E le prime novità, direi, è nell'organigramma tecnico, no?
4: Signorini. Come, insomma,
3: Signorini, abbiamo incaricato Signorini nel ruolo di direttore sportivo, insomma, subito dopo la fine della stagione. Era un'idea che anche lui, insomma, aveva espresso durante la scorsa annata e, insomma, ci è sembrato giusto dare una certa continuità. Inoltre, insomma, è una persona che conosciamo bene e che ha accettato questo ruolo e lo sta portando avanti, insomma, con tanto entusiasmo, perché poi alla fine, insomma, è tanti anni qui e sicuramente è una persona che vuole bene a questa società, al San Pera Sieve.
2: Per quanto riguarda l'allenatore, ci dici qualcosa di ufficiale oppure ancora tutto
3: Allora, di ufficiale, insomma, come sapete, la stagione e i tesseramenti partono dal primo luglio, manca qualche giorno. Comunque Cristiano Signorini, il nostro direttore sportivo, ha individuato in Massimo Coppini la figura, insomma, che potesse dare una mano al San Pedro per, insomma, risollevarsi dopo le vicende recenti non positive. Ecco. E per questo, insomma, vi posso confermare che l'allenatore è Massimo Coppini.
2: Allora, benissimo. Per quanto riguarda lo staff, siamo a posto. Se non ci puoi dare i nuovi arrivi, ci puoi dire chi non farà più parte del San Pietro a Sieve? Sembrano siano diversi. Qualcuno è andato in direzione Borgo San Lorenzo, qualcun altro da un'altra parte, ci puoi dire qualcosa?
3: Sì, ora avrei bisogno di tanto tempo per dire tutti i nomi dei giocatori.
2: Allora, facciamo una cosa, Alessio. Dimmi chi hai confermato dell'anno scorso.
3: A parte le battute, sì, sicuramente, insomma, è una rosa, insomma, molto rinnovata, un po' per scelta nostra, ma un po' anche per scelta di alcuni giocatori che legittimamente, insomma, hanno preferito altre destinazioni, casomai hanno preferito anche rimanere in categoria, in promozione. Della rosa di 20 giocatori dell'anno scorso, per il prossimo anno, insomma, avremo a disposizione Giulio Romei, il portiere, Samuele Cassai, Bencini, Bonifazzi, Susini e Rodrigo Frilli, il nostro capitano, che, insomma, continuerà a darci una mano. Poi ci sono degli elementi che sicuramente saranno impiegati in prima squadra, che l'anno scorso facevano parte della squadra juniores, come Matteo Ceretelli, altri giocatori del settore giovanile e degli juniores, che comunque integreranno la rosa. Ci sono tante novità in arrivo, ovviamente, però di questo, insomma, dovrete parlarne con Cristiano Signorino, il direttore sportivo.
2: Ho capito.
3: Perché questa fase, insomma, un po' per necessità, perché avevo altro a cui pensare, un po' anche per scelta, insomma, non l'ho voluta seguire. Il primo luglio qui, insomma, ci ritroviamo con tutti i nuovi giocatori, con lo staff e niente, insomma, avrò anche modo di conoscere nuovi giocatori che per ora non ho conosciuto personalmente.
2: Senti, possiamo dire che San Pietro a Sieve farà di tutto per stare nella parte sinistra della classifica, possibilmente un po' in alto?
3: Sì, ovviamente anche l'anno scorso il nostro obiettivo era quello, e poi sappiamo tutti come è andata a finire la stagione, come, insomma, come si è svolta durante tutta l'annata, per cui non facciamo né proclami né, insomma, ci poniamo obiettivi troppo alti, anche perché per noi comunque è una categoria nuova, perché tanti anni che non la facciamo e non conosciamo il valore delle squadre che ci troveremo ad affrontare. E sicuramente sì, ecco, non so quale sarà, insomma, la nostra ambizione, so che dovremo sicuramente fare un campionato che in qualche modo, insomma, riscatti la delusione della passata stagione, perché, insomma, ripeto, anche per tutti quelli volontari, consiglieri, tutti quelli che lavorano nella società, che si danno da fare tutti i giorni, per i tifosi, eccetera, eccetera, insomma, c'è bisogno un attimino di un po' di entusiasmo, e spero anche, insomma, la novità di tanti volti nuovi sia come un buon viatico per fare una stagione positiva. Però, ecco, ripeto, l'anno scorso eravamo partiti con tante idee, tante ambizioni. Calcio, insomma, è pieno di incognite, è pieno di cose che non si possono prevedere. Ripeto, la volontà è quella di fare bene. Ecco.
2: Bene, nel ringraziare Lazzassini, che è il presidente della Polisportiva San Pietro a Sieve, gli auguriamo naturalmente in bocca al lupo, sperando di un'annata veramente importante sia per la prima squadra ma anche per il settore giovanile, che ha dato diverse soddisfazioni nell'ultimo periodo.
0: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Living Pasolini di Underwear Theater, uno spettacolo ispirato all'opera di Pierpaolo Pasolini, per la regia di Filippo Fritta.

0: al cimitero germanico della Futa venerdì 26 e domenica 28 giugno.
1: Distruggeranno Roma!
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 27 e domenica 28 giugno.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Domenica 28 giugno, Epoca Pianese al Pian del Voglio presenta il 16° motoraduno d'epoca, con prenotazione obbligatoria entro il 25 giugno. Alle ore 8:30 ritrovo in Piazzetta San Luigi, alle 10:30 partenza, giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro per pranzo e premiazioni. Per saperne di più chiama Patrizia al 348-2396-553 oppure epocapianese@gmail.com. 16° motoraduno d'epoca a Pian del Voglio per celebrare la storia e il fascino delle moto che hanno fatto la nostra storia. Un'esperienza coinvolgente per appassionati e curiosi.
7: A The Lodge Farm, giovedì 25 giugno ore 20. Degustazione guidata tra i vini bianchi d'Italia, con il sommelier Ice, Massimiliano Cappelli. Venerdì 26 taglieri fritto e bollicine. DJ set in vinile, con AJB e Sam. Sabato 27 aperti a cena, con menù alla carta. Domenica 28 dalle ore 12. Brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Mugello. Emozioni in musica anche questo martedì arroventato insieme a voi dalle 20 alle 22 con Cesare Biondi, la migliore musica selezionata per voi fino alle ore 10, fino alle ore 22. Sì, veramente fa un caldo boia, però ragazzi, va bene, di riscaldamento spendiamo poco, forse di climatizzazione spendiamo un po' di più. Però va bene così, dai, non ci lamentiamo, in fondo sono 10 giorni che è arrivato il caldo, non di più, insomma, una settimana, 10 giorni, prendiamo sto caldo, speriamo che non duri così tutta l'estate, perché siamo solo a giugno. Comunque, un minuto e mezzo di sigla, poi sono con voi, a saluto quelli già collegati, vero? Intanto Mario, ciao Mario, Mario è già collegato, fedelissimo, e poi passerò a salutare tutti gli altri. Un minuto di sigla e poi sono da voi fino alle ore 10 con la scaletta preparata per voi. Buon ascolto!

Emozioni in musica non potrai più fare senza, magari. Bene ragazzi, ben ritrovati, saluto quelli che si sono collegati adesso in questo momento, vedo già Michele, ciao Michele, poi via via Mario l'ho già salutato, saluterò coloro che arriveranno, vedo Lorenzo, ciao Lorenzo, e via via, avevamo dei problemi la settimana scorsa con lo streaming in diretta da internet, sono stati risolti i problemi, quindi io ho provato da casa prima di venire giù, tutto andava, funzionava bene, quindi spero che continui a funzionare. Bene, buona settimana arroventata nuova, ragazzi, siamo in piena estate, non tanto di calendario, perché dal calendario è cominciato da pochi giorni, ma dal clima, ragazzi, qua a Borgo San Lorenzo siamo a 38 gradi, mamma mia, è veramente un tasso d'umidità che direi che è molto più di un tasso, è quasi un mammifero di dimensioni più grandi. A parte gli scherzi, ragazzi, è veramente caldo, cioè, dura 3 mesi così, c'è da morire. Però vabbè, sarà la vecchiaia che non ci fa più tollerare quello che una volta era tollerabilissimo, però purtroppo vedo che anche i giovani fanno fatica a sopportare. Vado, bando alle chiacchiere, vado con il primo brano di Elodie, la grande nostra interprete, bellissima Elodie, fisico mozzafiato, bellissima donna. Guaranà, brano del 2020, dalla bellissima voce sensualissima della grande Elodie. Per voi, da Emozioni in Musica con Cesare Live, Guaranà Elodie.

0: tequila guaranà.
1: Bene, bene, bene ragazzi, questa era Elodie, la bellissima Elodie Guaranà. Adesso saluto anche Antonella dall'Acca di Monghidoro, saluto Alessandro, Emanuele, forse ci abbiamo anche Emanuele, Matteo, provate a chiamarlo, ma Matteo è ancora al primo sonno, anzi al quarto bicchiere, non lo so, comunque Matteo ancora non è reperibile. Comunque grazie per l'ascolto, in questo momento Gigliola, ciao Gigliola, ben arrivata fra noi, grazie dell'ascolto. Andiamo avanti con una canzone che secondo me per me è una bandiera della musica bella d'autore italiana. Francesco De Gregori lo conosciamo tutti, ha fatto della bellissima musica, delle belle canzoni. Questa qua, oltre a essere a mio avviso una delle più belle musicalmente, perché questa canzone qua sembra semplice, sembra buttata lì, ha una divisione che quando vai a cantarla è difficile farla bene, è difficile perché rischi di andare fuori tempo, perché si tratta della Donna Cannone. E poi la Donna Cannone, insomma, è bella anche di significato, come tutte le canzoni di De Gregori. Il significato della Donna Cannone è la ricerca della libertà e del desiderio di riscatto sociale e personale attraverso l'amore, come altre canzoni. Questa però è ispirata a un fatto di cronaca nera, la chiusura di un circo. La canzone usa questa metafora della Donna Cannone per raccontare la fuga da una vita di sfruttamento e diversità, invece di essere sparata nel cannone per divertimento altrui, la protagonista sceglie di volare per amore, preferendo l'ignoto e persino la fine, pur di essere libera e padrona del proprio destino. Sono canzoni, sono testi dal valore introspettivo abbastanza profondo. Comunque De Gregori è il numero uno per questo. Però anche dal punto di vista musicale ci sono tantissime corone, ci sono tanti schemi liberi, e quindi quando gli schemi sono liberi il cantante fa fatica, cioè è difficile interpretare, perché qui è lasciato tutto all'interpretazione del momento, è tutto improvvisato in poche parole. Però qui, in questa registrazione originale della Donna Cannone, è improvvisato molto bene. Per voi la Donna Cannone, Francesco De Gregori. Emozioni in musica.

0: quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.
1: Che bella, ragazzi.
0: Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.
1: Senti che dolcezza adesso.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

Ragazzi, tanta roba questo brano, sia musicalmente, questa libertà di movimento all'interno del rigo musicale. Qui si va al di fuori degli schemi, sono pieni, questo è un brano pieno di corone, pieno di pause, di allungamenti, di rallentati, quindi per un cantante che va col pianista non è facile. E il testo è veramente struggente, mi piace tantissimo questa canzone, tantissimo. Intanto saluto Pasquale, ciao Pasquale, benvenuto. A Pasquale dedichiamo, non so se sarà di tuo gradimento, questo brano, che è un brano di punk rock, versione degli Offspring, non dei Ramones, perché I Wanna Be Sedated è un brano originale dei Ramones, fra l'altro è il genere che fa mio figlio negli Over 2.5, che fa Lorenzo, e questo è il genere, però questa è la versione un po' più, diciamo, recente degli Offspring. I Wanna Be Sedated, è bello, ha un bel tiro questo pezzo, a me piace molto questo brano, dedicatissimo a Pasquale, per te, vai! Senti che ritmo!

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
2: Podere Badia Valdrago vi invita a vivere un'esperienza unica nella terrazza Spa Valdrago, un cielo privato sospeso tra gli ulivi del Mugello. Qui la Toscana respira piano e il relax prende forma. Al centro, una piscina perfetta per rinfrescarsi, accanto all'area spa con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2-4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per pranzo, piscina o per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

Eccoci qua di nuovo in diretta, Emozioni in Musica con Cesare Live, fino alle ore 22. Andiamo avanti. Saluto anche Emanuele che ci ascolta da Arezzo, da quelli di Arezzo. Grazie Emanuele dell'ascolto. E bene, dedicato a tutti questi ultimi signori che sono all'ascolto, io vi ringrazio, siete sempre molto carini ad ascoltarci. Andiamo avanti, un brano, questo è un tema famosissimo di Henry Mancini, tratto da un film degli anni 60, Omar Sharif, il titolo è Lawrence d'Arabia, molti di voi se lo ricorderanno, quelli che erano già nati. Però ragazzi, questo è un brano che non si può dire che qui non ci siano emozioni in musica, perché voi pensate il grande deserto arabico, pensate chilometri, centinaia di chilometri di dune del deserto isolati, sete, caldo, e poi pensate dopo un colle, una collina, un'ennesima collina di dune, di scorgere un'oasi di verde dove c'è l'acqua, dove c'è una radura di ristoro. E quindi io penso che il momento in cui voi la scorgete, la musica lo dice, la musica di questo film è talmente bella, talmente evocativa di quello che sta succedendo, che è veramente spettacolare. Lawrence d'Arabia è, per me è proprio un sinonimo di emozioni in musica, per voi questo grande tema di Henry Mancini, appunto dal film omonimo, Lawrence d'Arabia, avente protagonista il grande attore Omar Sharif. Parliamo degli anni 60, per voi. Sentite che roba. Inizio concitato.

Oriente, però arriva, arriva adesso il dolce. Superate il colle, superate il colle adesso. Dromedari in lente fila. E in fondo, al tramonto, questa oasi di ristoro e di pace. Senti che roba. Scusate se mi intrometto, ma

Che roba, ragazzi, che roba, che roba, bellissimo questo brano che secondo me, ascoltando questa musica, si vede già il film. Secondo me è bello, cioè proprio, quindi si parla di Oriente qua. Intanto saluto di nuovo Antonella e Lorenzo. Lorenzo, che in ascolto mi ha confermato, apprezza, spero che apprezzi questo tipo di musica. Antonella fra un po' sarà, adesso ho dovuto interrompere un attimo, ma fra un po' sarà da noi e mi messaggerà quando ci sarà disponibile per una dedica. Andiamo avanti. Grande gruppo vocale degli anni 70, Europop, gruppo svedese, bravissimi, hanno fatto la musica che è intramontabile, che è ancora tutti canticchiano, tutti ricordano. Sto parlando degli ABBA. Mi ricorda tantissimo quando suonavo nella mia prima orchestra, avevo 15 anni, avevamo quelle cassette che mettevamo dentro lo stereo del Volkswagen, vecchio furgone Volkswagen, che uno su due veniva fuori tutto il nastro e bisognava con l'abiro riavvolgerlo, però erano bellissime e erano le mie prime esperienze, me le ricorderò sempre. In particolare questo brano dal titolo Mamma Mia, me lo ricordo benissimo, nelle notti di ritorno dalle, così chiamiamole, trasferte con gli amici di montagna nel lontano, boh, non mi ricordo più, ragazzi. Non è un bel segno, avevo 15 anni, insomma, tanti anni fa. E quindi per voi questo Mamma Mia, ABBA per voi.

Questi erano gli ABBA, bellissimo genere, bellissima musica. Bene, spero che abbiate gradito adesso un brano di un artista che credo di non avere mai messo qua, fatto ascoltare a voi da Emozioni in Musica. Sto parlando di Alanis Morissette, un artista di doppia cittadinanza canadese e statunitense. Pop, rock alternativo, lei fa un po' di tutto, una bellissima ragazza. Questo è uno dei brani suoi più famosi, ovviamente non è più recente perché sto parlando del 1998, quindi di quasi 30 anni fa. Alanis Morissette è una bella ragazza, soprattutto se voi guardate questo video. A me poi fa venire questo in mente, poi non so, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Se voi guardate il video originale ufficiale su YouTube di Thank You, che poi è un Thank You è scritto Thank U senza la IU, solo con la U, Thank You, in quel modo, è una delle canzoni più famose. Cioè, nel video lei sembra proprio che, non so, abbia fatto, si sia appena tirata su dal letto dove ha fatto, vabbè, non lo posso dire cosa ha fatto, però a me dà quell'idea lì. Poi dopo vedete voi se viene in mente qualcos'altro, però bere non ha bevuto, secondo me ha fatto qualcos'altro, però beata lei. Quindi per voi questo Thank You di Alanis Morissette, bellissimo pezzo, ormai datato, come ho detto, è della fine degli anni 90, per voi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
4: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it

0: Ed eccoci qua, nuovamente in diretta con Emozioni in Musica su Radio Mugello. Per proporvi stavolta qualcosa di italiano, ovviamente andiamo nella migliore musica d'autore nostra, di casa nostra, scuola genovese. Sto parlando del grandissimo Fabrizio De André. La canzone di Marinella ve l'abbiamo presentata una volta, forse nella versione che ha fatto un po' più swingata insieme a Mina. Questa è proprio la versione originale, solo di Fabrizio De André, grandissimo brano, come tutti quelli del grande Fabrizio. La canzone di Marinella per voi, Emozioni in Musica.
1: Questa

0: Questa è la bellissima canzone di Marinella del grande Fabrizio De André. Adesso cambiamo radicalmente genere e questa prossima canzone la voglio dedicare a me. Me la dedico a me perché a me piace tantissimo. È un genere un po' particolare, non è proprio commercialissimo, sto parlando di Fusion. È un quartetto, questo è un live tratto da un concerto che questo quartetto, ma quando vi dico i nomi poi... che hanno eseguito lo scorso anno 2025 a Bergamo, al Druso Club di Bergamo. È un quartetto dove fanno musica jazz, fusion, funky, fanno un po' di tutto. Te Misia, il titolo, l'autore del brano è Richard Bona, che è uno dei bassisti di colore più quotati al mondo, insieme a udite udite, batterista Dave Weckl, Richard Bona basso, voce, Ciro Manna e Michael Lecoq, quindi tastierista e chitarrista sono di prima. Un quartetto, sentite che razza di roba di musica, può essere un po' tosta per qualcuno, però io ve la voglio proporre. Solo un attimo, devo cambiare piattaforma, sono da voi con questo Temisia.
1: We like to play a song by a guy called Richard Bona.
0: Live,
1: Thank you.
0: ovviamente.
1: And this one is called Temisia, which means in Italian, Temisia.
0: Per intenditori questa, eh?

0: Ragazzi, questa roba eccezionale, a me è piaciuta tanto, non so, spero di non avervi annoiato, cedo la linea per alcuni annunci in notiziario di Radio Mugello e poi con una dedica speciale torno in diretta con voi. Buon ascolto.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
1: Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 21.
4: Nella seduta di lunedì 22 giugno del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello è stata votata all'unanimità la mozione sulla sicurezza stradale presentata dal gruppo centrosinistra del Mugello. Gli impegni assunti con l'approvazione della mozione includono la prosecuzione del progetto Passi Sicuri per garantire il presidio costante e interforze del territorio, il tavolo di coordinamento per chiedere alla prefettura l'istituzione di una sede tecnica permanente per implementare sistemi di controllo tecnologico fissi e mobili, migliorare la segnaletica dissuasiva, superare vincoli normativi e affrontare il tema dei fotografi lungo le tratte critiche. La manutenzione per esigere dagli enti gestori interventi puntuali sulla segnaletica verticale e orizzontale e sulla cura dei margini stradali. La tutela del soccorso per aprire un confronto con le associazioni di volontariato e il 118 per pianificare risorse aggiuntive nei mesi estivi ed evitare di lasciare il territorio sguarnito. La sensibilizzazione per promuovere campagne mirate alla rispetto del codice della strada.
5: Un trasporto pubblico efficiente, accessibile ed economicamente sostenibile non è semplicemente un servizio, è uno dei pilastri fondamentali di una società moderna, equa e orientata alla sostenibilità ambientale. Il tempo è la risorsa più preziosa che possediamo e ogni giorno migliaia di persone nella città metropolitana di Firenze sono costrette a sprecarne una parte significativa nel traffico, tra ritardi, inquinamento e stress. A dirlo i sindaci di Pontassieve Carlo Boni e di Barberino di Mugello Sara Di Maio, entrambi membri del Consiglio metropolitano. Il sistema della mobilità metropolitana non si esaurisce nella tranvia. Essa è una grande opportunità per pensare finalmente a una rete più estesa, efficiente ed integrata. Comprende i collegamenti ferroviari con il Val d'Arno, la Val di Sieve e il Mugello, così come le linee su gomma che servono il Chianti, la Piana e l'intero territorio metropolitano. Per questo è necessario ribadire la centralità di un sistema integrato ferrogomma che garantisca non solo la piena accessibilità alla città di Firenze, dal centro all'area dello Sbandaro, ma anche collegamenti efficaci tra tutti i territori della città metropolitana. Per questo riteniamo necessario garantire un sistema tariffario realmente integrato, fondato su un abbonamento unico e un titolo di viaggio unico validi per treno, autobus e tranvia. Con questo intervento i sindaci di Pontassieve e di Barberino ribadiscono così quanto già richiesto al sindaco di Bagnaripoli Francesco Pignotti: lavorare con determinazione all'estensione di unico metropolitano attraverso una vera integrazione tariffaria capace di rendere il trasporto pubblico la scelta più semplice, conveniente e attrattiva per gli spostamenti quotidiani. Riprendiamo quindi l'impegno già preso dalla sindaca metropolitana Sara Funari e ci mettiamo a disposizione per dare seguito a costruire insieme l'obiettivo preannunciato, concludono Boni e Di Maio. Realizzare un unico pass per muoversi nei 41 comuni, con tariffe sempre più agevolate per chi vive più lontano da Firenze.
4: Festa di San Giovanni Battista a Vicchio, mercoledì 24 giugno. Il programma prevede dalle 9 a mezzanotte in Piazza della Vittoria il mercato straordinario. Alle 17 sotto le logge la flottiglia dei bambini, lettere richieste ai politici e alla capo dello Stato. Dalle 18 a mezzanotte in Piazza della Vittoria, mercatino degli hobbisti. Alle 18 alla chiesa di San Giovanni Battista, santa messa solenne presieduta dal provicario Monsignor Alessandro Lombardi, animata dal coro dell'unità pastorale con distribuzione dei mazzetti di grano. Alle 19.30 nel centro storico, cena di San Giovanni. Dalle 23 tombola e fuochi d'artificio.
5: Si è svolta nell'ova area feste del Foro Boario la quinta edizione del Mugello Crossover, torneo di basket 3 contro 3 inserito nel circuito 3 contro 3 Italia patrocinato dal comune di Borgo San Lorenzo, un format ormai consolidato con ben 17 squadre impegnate, due arrivate addirittura da Roma, e un ricco programma di eventi a cornice di una bellissima 3 giorni di sport, dallo street art al buon cibo, mini torneo, mini basket e under 13, dimostrazione degli Orange Baskin, battle rap, la musica live di Confine Follia, Spray Paint e la crew hip hop del Loft Studio hanno fatto da cornice alla gara, che ha avuto come epilogo una finale davvero entusiasmante, decisa solo all'ultimo secondo, che ha visto vincitori gli Azzechi, squadra composta da Edoardo Corradossi, Dario Landi, Davide Lerede e Alessandro Valletti, contro NKR 21 di Roma. David Gaina Catana, cresciuto nel mini basket STM da qualche anno in forza alla Raggi Solaris Faenza, ha vinto il premio come miglior giovane della manifestazione. La pallacanestro si conferma così protagonista nel panorama sportivo mugellano, una vera polisportiva della palla a spicchi composta da mini basket, settore giovanile, senior, baschine e Mugello crossover, uniti dall'amore per la pallacanestro e per tutto il territorio.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Ed eccoci qua di nuovo in diretta con Emozioni in Musica di Cesare Live fino alle ore 22. Adesso d'obbligo una dedica, dovevo fare una dedica a una mia compaesana di Monghidoro, della casa di Monghidoro. Sto parlando di Antonella. Antonella adora questa canzone, Fammi vedere gli occhi, e io non glieli posso far vedere perché sono solo in radio, sono in musica, però glieli faccio sentire, cioè nel senso che gli faccio sentire la canzone. Dedicatissimo alla nostra Antonella, Fammi vedere gli occhi. Un secondo che qui cambio piattaforma e sono con voi, in particolare con Antonella, dedicatissima. Grazie dell'ascolto, Antonella.

Questo era Fammi vedere gli occhi. Fammi vedere gli occhi, era dedicatissimo alla nostra Antonella, che spero che abbia gradito. Adesso altra dedica a Pasquale. Pasquale, so che è amante della canzone napoletana, e questa è una canzone napoletana, non un rap di adesso, ma è di un grande, stiamo parlando di Murolo, Renato Murolo, con Enzo Gragnaniello, che è un grandissimo, stato un grande musicista, è un grande musicista napoletano, insieme a Mia Martini, che lo sappiamo tutti, è stato un interprete incredibile. Questa canzone la facevo anch'io quando un po' di anni fa avevo il duo con Susi, la cantava lei. Con me il titolo è una canzone molto bella, struggente, e ovviamente il dialetto napoletano in questo caso dà ancora più, come posso dire, il senso di questa, di questa struggenza, di questa veramente canzone. Con me, Murolo, Mia Martini, Enzo Gragnaniello, per voi. Dedicatissima a Pasquale, per te Pasquale. Murolo, grande chitarrista.

E se ne sta andando questa con me, Roberto Murolo, Mia Martini e Enzo Gragnaniello. Questo è un gran brano, bellissimo, grandi musicisti, gran pezzo. Allora andiamo avanti con le dediche. Questa era dedicatissima a Pasquale, adesso abbiamo fatto Antonella con Fammi vedere gli occhi, con me per il nostro Pasquale, e adesso per Lorenzo, che spero sia ancora all'ascolto, The Game. Questo The Game ovviamente è un successo inedito, composizione degli Over 2.5, quindi è della sua band, della band di mio figlio Lorenzino, che stanno andando bene, perché stanno programmando, gli stanno chiamando in posti nuovi, e quindi pubblicizzerò in radio. Spero di avergli presto qua in radio tutti, e spero che sia ancora all'ascolto. Un attimo che cambio piattaforma. The Game ve l'ho già presentata in lingua italiana, questa è in lingua inglese. Questo è un inedito fatto da loro, composto da loro, dagli Over 2.5 per voi.

Bene, questi erano gli Over 2.5 The Game, dedicatissimo a Lorenzo, che spero sia stato all'ascolto ancora, diversamente comunque è una bella canzone lo stesso. Bravi, bravi, andiamo avanti con le colonne sonore. Questa è vecchissima, io credo che il film risalga agli anni 50-60. Sto parlando del famosissimo tema di Lara del Dottor Zivago. Io ricordo quando avevo 12 anni, 13 anni, andavo a suonare con il mio maestro, con Bruno Vignini. Avevamo il trio, le serate che facevamo, spesso facevamo questo tema di Lara, Dottor Zivago. È una canzone famosissima. Ovviamente sono film ormai vintage questi, sono film che hanno 60 anni, 70 anni, però la canzone è sempre molto bella. Per voi dopo, se c'è tempo, ne facciamo un'altra, sempre di un tema di un grande film. Per voi questo Dottor Zivago, tema di Lara.

Tema di Lara e il dottor Zivago, bellissima questa melodia. Adesso andiamo con un altro brano di Alanis Morissette, non ve l'ho mai fatta ascoltare in due anni e mezzo questa sera, in un anno e mezzo scusate, questa sera due canzoni, questa Ironic, comunque non so come si pronunci, sempre un successo della grande canadese statunitense artista Alanis Morissette, con la quale credo che abbia suonato anche il batterista ex di Vasco Rossi, Matt Laug, ha suonato oltre che con gli Evanescence, anche con lei. Per voi questa Ironic.

0: Bene, dopo Ironic e Alanis Morissette torniamo dal vivo con Emozioni in Musica. Adesso vi voglio proporre un brano che a me piace molto perché cioè, mi ricorda la mia gioventù, però chissà se mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Vediamo se riesco a proporvelo, c'è qualcosa che non va. Allora, un attimo, passo la linea alla regia di Radio Mugello, dopodiché torno insieme a voi fra qualche minuto, un attimo.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. E allora...

Bene, lasciamo gli articoli 31 e torniamo in diretta con voi, tutto sistemato. Adesso vi voglio proporre questo brano del 1979-78, prima volta che io andavo a ballare in discoteca, e quando mettevano questo brano della OMD, orchestra, adesso Movers in the Dark, qualcosa del genere, Electricity, come si pronuncia esattamente, un brano del 1980 per l'esattezza. Quando mettevano su questo, saltavamo come dei matti in pista a tirare su le gambette in modo alternato per voi questo Electricity, non so come si pronunci bene, non vorrei storpiarlo alla Renzi, comunque si scrive Electricity. Per voi, eccolo! Altra musica, altri tempi!

Questa Electricity, questi OMD, questi erano veramente bravi, intanto che voi sentite un altro brano. Qui siamo negli anni 90, ragazzi, non voglio perdere tempo. Robert Miles, produttore DJ italiano, italo-svizzero di musica dance, a fine degli anni 90, durante il decennio degli anni 90, ha fatto brani bellissimi come Children o come questo Fable. Che vi propongo adesso, chi è che non ha ballato sta roba negli anni 90? E fra i brani più iconici di quel bellissimo periodo, io ero ancora negli ENTA, era una meraviglia. Una meraviglia, ragazzi, Per voi questo Fable. Robert Miles, senti che roba, ritmi degli anni 90.

Bene, anche questa era iconica, bellissima canzone degli anni 90, Robert Miles. Adesso non posso non esimermi da mettervi la canzone che è un po' suonata, cantata in questo periodo di mondiali di calcio, un po' in sordina perché noi non ci siamo meritatamente, perché veramente noi non ci meritiamo di essere là. Comunque questa è la sigla, il brano sigla, diciamo, dei mondiali Stati Uniti, Canada e Messico del 2026, ovviamente, come saprete, incisa dalla grande Shakira, Dai Dai il titolo, e ve lo voglio proporre perché è in tema, è di questi giorni, insomma, ecco, per voi questo brano della grande Shakira. Dai Dai.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com.

0: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Magica, unica, Radio Mugello.

E questa bellissima interpretazione del grande Francesco Renga dell'Immensità, con una voce come la sua si può permettersi anche di fare queste interpretazioni senza ritmica, così tutte a corona, con l'orchestra che ti segue, tanta roba. Francesco Renga è veramente tanta roba, e tanta roba anche il fatto che ormai fra 6 minuti dobbiamo salutarci, però ci sta ancora questo successo. È una cover, un rifacimento di un successo di un grande cantante cubano caraibico, non so se è esattamente cubano, sto parlando di Elvis Crespo. Il titolo è Suavemente, è stato rifatto un po', diciamo remixato da questo signor Sulking 2 anni fa circa, però 3 anche 4 anni fa, però è molto accattivante.

E io suavemente vi auguro veramente di cuore la buonanotte, perché ragazzi siamo arrivati alla fine della serata. Voglio fare tutti i ringraziamenti di rito, quindi grazie a tutti quelli che hanno ascoltato attivamente e passivamente, in particolare Pasquale, Gigliola, Michele, Mario, Antonella, Lorenzo, Alessandro, Matteo, poi chi è che mi dimentico? Non lo so, qualcuno, Emanuele, forse l'ho detto. Comunque ragazzi, grazie, grazie veramente a tutti, ci sentiamo martedì prossimo, salvo che non bruciamo dal caldo, speriamo di no, dai che non prendiamo fuoco. È stato un piacere stare con voi queste due ore che sono volate, spero siano state anche di vostro gradimento. Ci risentiamo la prossima settimana con Cesare Live, Cesare Biondi, dalle 20 alle 22. Non mi resta che augurare a tutti voi una calorosa buonanotte.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Dust and snow, everybody is my people, let my people go.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
3: Oh, dieses die
4: Mhm.

0: Sono le 23:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La città metropolitana di Firenze sostiene l'integrazione dei boschi terapeutici e della terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Su iniziativa del consigliere metropolitano Andrea Tagliaferri, capogruppo di Territori Beni Comuni, è stata presentata una mozione per esprimere il sostegno della città metropolitana di Firenze alla proposta di emendamento al decreto legge 287 attualmente all'esame del Senato, finalizzata all'integrazione dei boschi terapeutici e delle attività di terapia forestale. La proposta si fonda sulle più recenti evidenze scientifiche e riconoscono agli ambienti forestali un ruolo importante nella promozione del benessere psicofisico, nella riduzione dello stress e nel supporto ai percorsi di prevenzione e riabilitazione. La terapia forestale infatti si configura come un intervento strutturato e monitorato, distinto dalla semplice fruizione ricreativa delle aree boschive. Sottoscrivo questa mozione, sottolinea il capogruppo del PD e consigliere delegato alla promozione della salute Nicola Armentano. Anticipa di fatto un progetto a cui stiamo lavorando con la sindaca del comune di Scandicci, a cui teniamo molto e che si basa proprio sulla necessità di attenzionare la popolazione sul proprio benessere psicofisico, mettendo in campo tutte le strategie che sanità e mondo sportivo offrono e che vedrà nello splendido scenario del Parco di Pratolino esponenti qualificati, quali medici laureati in scienze motorie e botanici, confrontarsi sul tema del benessere psicofisico in ogni sua sfaccettatura. Applauso a Tagliaferri da parte del consigliere Enrico Marchi, capogruppo i Territori al Centro, per aver posto con la mozione l'attenzione sul valore terapeutico della forestazione. Riteniamo fortunati perché il territorio della città metropolitana, e penso al complesso Giogo Casaglia, Rincine, Monte Morello e Vallombrosa, si presta a questo obiettivo coniugando nel bosco luogo di benessere e aiuto psicofisico. Favorevole anche il gruppo di centrodestra e Civici per il Cambiamento, che esprime parere favorevole alla mozione attraverso il capogruppo Alessandro Scipioni, perché questa proposta si inserisce in un percorso istituzionalmente virtuoso a sostegno di un disegno di legge attualmente in Senato e che punta a introdurre l'esercizio fisico come strumento strutturato di prevenzione e terapia al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
3: A Borgo San Lorenzo partono nuovi lavori per i ripristini dei danni causati dagli eventi calamitosi 2025. 6 nuovi interventi in avvio per un importo complessivo di oltre 700.000 euro riguarderanno la strada comunale Salaiole Polcanto per la messa in sicurezza stradale mediante palificazione, la frazione di Lutiano per un ripristino e potenziamento del sistema fognario pluviale, la strada vicinale dei Morelli con ripristino e messa in sicurezza del torrente Fistona, località Striano consolidamento versante stradale franato con palificazione, strada delle Ville consolidamento sponde torrente Corsolla con realizzazione di scogliera, strada Ripafratta messa in sicurezza stradale con realizzazione di tratto alternativo. Con gli interventi in avvio sale a 15 il numero di interventi di ripristino e messa in sicurezza post emergenza 2025, ultimati e in fase di realizzazione nel corso del 2026, per un importo complessivo già impegnato pari a 2.200.000 euro. Di prossimo avvio ulteriori interventi per 1.200.000 euro riguardanti la strada panoramica, la strada comunale di Mucciano, la strada comunale di Salto a monte del ponte sul Rio Morto, la sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica e le sponde del torrente Lecale.
2: Venerdì 26 giugno alle 21:15 presso la Società Sportiva di Bivigliano, incontro con Leonardo Gori che presenta al pubblico il suo ultimo libro dal titolo I girasoli di Odessa. Dialoga con l'autore la giornalista Stefania Valbonesi. Il romanzo dello scrittore fiorentino, uscito lo scorso maggio, è giunto in brevissimo tempo alla seconda edizione, segno evidente della grande passione da parte dei lettori per le vicende del suo protagonista Bruno Arcieri, che opera ancora una volta in uno scenario internazionale. L'incontro è stato organizzato dalla Società Sportiva di Bivigliano in occasione dell'anniversario dei 50 anni della sua fondazione ed è ad ingresso libero.
3: La Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, sotto la guida del maestro Andrea Sardi, comunica tutti gli appuntamenti del calendario estivo, tanti momenti, messe e concerti nei quali la Corale avrà l'onore e il privilegio di cantare. Primo appuntamento mercoledì 24 giugno alle 10:15 in occasione della messa nella Cattedrale di Firenze per la solennità di San Giovanni Battista, con la Cappella Musicale della Cattedrale e con la Cappella Musicale della Basilica di San Lorenzo. Il successivo è lunedì 29 giugno alle 21:15 con il concerto in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, con la Corale Santa Cecilia di Empoli e l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta da Aram Kacen.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello, domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Oliviero Firenze cerca due persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cercasi osso infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà. 327 47 11 207. Cerco persona per pulizie e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello. 340 40 66 358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente C+E+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it. Penny Market a Borgo San Lorenzo è alla ricerca di una figura ambo sesso da inserire nel reparto gastronomia. Chi fosse interessato può consegnare il proprio curriculum direttamente presso il punto vendita. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un addetto all'assistenza con o senza qualifica da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. GM Tecnica dell'Aria, azienda specializzata nel settore termotecnico frigorista, cerca un tecnico operaio con qualifica di meccanico e elettrotecnico che abbia maturato esperienza in contesti analoghi. Per candidarsi inviare curriculum a info@gmtecnica.com. Cercasi donna per pulizie referenziata automunita, zona San Piero Assieve, 377 1698 063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Scriviamo la nostra storia usando

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 33 minuti.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: È 1:33.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.